0: Radio Record Estate, un'ondata di musica.
1: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini si è chiuso con una condanna a 7 anni di reclusione il processo nei confronti di un 68enne siciliano a giudizio per violenza sessuale aggravata su una minorenne, tentata violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico. Così ha deciso ieri il collegio penale, che ha accolto la richiesta avanzata nell'ultima udienza al termine della requisitoria dal pubblico ministero Marco Imperato della distrettuale di Bologna. Nel 2019 l'uomo, all'epoca domiciliato a Rimini, avrebbe circuito e soggiogato l'allora sedicenne dell'Est Europa, conosciuta su un sito di incontri online, convincendolo attraverso i messaggi a inviargli alcune foto hard, materiale, come precisato dal suo legale, che comunque l'imputato non aveva mai estorto alla vittima né mai diffuso sul web. Ad accorgersi del cambiamento della giovane erano stati genitori adottivi residenti in un'altra regione. La ragazza infatti viveva incollata al telefono, isolandosi dal mondo reale, non usciva più ed era sempre taciturna mentre scuola si addormentava perfino in classe. Una notte, scoprendola ancora sveglia a chattare sotto le coperte, le tolsero il cellulare, scatenando in lei una reazione furiosa. Soltanto dopo un po' di tempo riuscirono con una scusa a prendere lo smartphone e scoprire cosa si celava dietro allo schermo. Forlì si rischia di sviare chi sarà chiamato a decidere e di rovinare una persona, qualunque sia l'esito del processo. E quanto sostengono gli avvocati Marco Martinez e Gloria Parigi, difensori di Luca Spada, l'ex autista della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver provocato la morte di 6 pazienti trasportati in ambulanza. Spada sarà processato il prossimo 15 ottobre per uno degli omicidi contestati. La presa di posizione dei legali, riportata dall'ANSA, arriva dopo le recenti notizie relative ad alcuni elementi dell'inchiesta, tra cui una relazione del RACIS di Roma sulla personalità dell'indagato, alcuni selfie dal contenuto macabro che Spada avrebbe condiviso nel 2024 in una chat di gruppo e alcune intercettazioni di colloqui avuti in carcere con la compagna. Secondo i difensori, la diffusione di materiale relativo a un procedimento ancora in corso presenta profili particolarmente delicati, anche perché solo una parte di quegli elementi potrà eventualmente essere utilizzata nel processo. Gli avvocati contestano quindi quello che definiscono un uso incontrollato di atti e informazioni, sottolineando che la riservatezza degli atti giudiziari è tutelata dalla legge. Riccione, un controllo trasformato in un movimentato salvataggio ieri mattina intorno alle 11 al porto di Riccione. Un uomo di origini straniere, privo di documenti e in stato di agitazione, mentre veniva controllato dai carabinieri sul molo, si è dato alla fuga, gettandosi nelle acque portuali. È stato così richiesto il supporto della capitaneria, che ha attivato il gommone mentre una motovedetta della guardia costiera raggiungeva la zona. Ad anticipare tutti è stato però un diportista. Stava uscendo con la propria imbarcazione quando ha notato l'uomo in acqua e lo ha recuperato. Trasferito sul mezzo della capitaneria, il fuggitivo è stato riaffidato ai carabinieri per l'identificazione e gli ulteriori accertamenti. Coriano guida la provincia di Rimini per raccolta differenziata. Nel 2025 ha raggiunto l'88,9% contro una media provinciale del 69,8% e regionale dell'80,3%. Secondo i dati di ARPE e Regione, su oltre 8 milioni di chili di rifiuti urbani, quasi 7,2 milioni sono stati avviati a riciclo e recupero, mentre l'indifferenziato si è fermato a circa 901 tonnellate. L'amministrazione ringrazia cittadini, imprese e operatori. Il risultato dimostra come senso civico e tutela dell'ambiente possano fare la differenza. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini si è chiuso con una condanna a 7 anni di reclusione il processo nei confronti di un 68enne siciliano a giudizio per violenza sessuale aggravata su una minorenne, tentata violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico. Così ha deciso ieri il collegio penale, che ha accolto la richiesta avanzata nell'ultima udienza al termine della requisitoria dal pubblico ministero Marco Imperato della distrettuale di Bologna. Nel 2019 l'uomo, all'epoca domiciliato a Rimini, avrebbe circuito e soggiogato l'allora sedicenne dell'est Europa, conosciuta su un sito di incontri online, convincendolo attraverso i messaggi a inviargli alcune foto hard, materiale, come precisato dal suo legale, che comunque l'imputato non aveva mai estorto alla vittima né mai diffuso sul web. Ad accorgersi del cambiamento della giovane erano stati genitori adottivi residenti in un'altra regione. La ragazza infatti viveva incollata al telefono, isolandosi dal mondo reale, non usciva più ed era sempre taciturna, mentre a scuola si addormentava perfino in classe. Una notte, scoprendola ancora sveglia a chattare sotto le coperte, le tolsero il cellulare, scatenando in lei una reazione furiosa. Soltanto dopo un po' di tempo riuscirono con una scusa a prenderle lo smartphone e scoprire cosa si celava dietro allo schermo. Forlì si rischia di sviare chi sarà chiamato a decidere e di rovinare una persona, qualunque sia l'esito del processo. E quanto sostengono gli avvocati Marco Martinez e Gloria Parigi, difensori di Luca Spada, l'ex autista della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver provocato la morte di 6 pazienti trasportati in ambulanza. Spada sarà processato il prossimo 15 ottobre per uno degli omicidi contestati. La presa di posizione dei legali, riportata dall'ANSA, arriva dopo le recenti notizie relative ad alcuni elementi dell'inchiesta, tra cui una relazione del RACIS di Roma sulla personalità dell'indagato, alcuni selfie dal contenuto macabro che Spada avrebbe condiviso nel 2024 in una chat di gruppo e alcune intercettazioni di colloqui avuti in carcere con la compagna. Secondo i difensori, la diffusione di materiale relativo a un procedimento ancora in corso presenta profili particolarmente delicati, anche perché solo una parte di quegli elementi potrà eventualmente essere utilizzata nel processo. Gli avvocati contestano quindi quello che definiscono un uso incontrollato di atti e informazioni, sottolineando che la riservatezza degli atti giudiziari è tutelata dalla legge. Riccione, un controllo trasformato in un movimentato salvataggio ieri mattina intorno alle 11 al porto di Riccione. Un uomo di origini straniere, privo di documenti e in stato di agitazione, mentre veniva controllato dai carabinieri sul molo, si è dato alla fuga, gettandosi nelle acque portuali. È stato così richiesto il supporto della capitaneria, che ha attivato il gommone mentre una motovedetta della guardia costiera raggiungeva la zona. Ad anticipare tutti è stato però un diportista. Stava uscendo con la propria imbarcazione quando ha notato l'uomo in acqua e lo ha recuperato. Trasferito sul mezzo della capitaneria, il fuggitivo è stato riaffidato ai carabinieri per l'identificazione e gli ulteriori accertamenti. Coriano guida la provincia di Rimini per raccolta differenziata. Nel 2025 ha raggiunto l'88,9% contro una media provinciale del 69,8% e regionale dell'80,3%. Secondo i dati di ARPE e Regione, su oltre 8 milioni di chili di rifiuti urbani, quasi 7,2 milioni sono stati avviati a riciclo e recupero, mentre l'indifferenziato si è fermato a circa 901 tonnellate. L'amministrazione ringrazia cittadini, imprese operatori. Il risultato dimostra come senso civico e tutela dell'ambiente possano fare la differenza. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, sabato 12 settembre. Avremo nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio, associata ad addensamenti temporaneamente più intensi sul settore centro-orientale, che potranno dar luogo a deboli precipitazioni sotto forma di locali rovesci più probabili sul settore costiero.

0: sentiero. Ampie schiarite in serata, temperature senza variazioni di rilievo, con minime comprese fra 18 e 20 gradi e massime comprese fra 24 e 26 gradi. Venti deboli moderati dai quadranti settentrionali. Mare inizialmente mosso, molto mosso al largo in attenuazione serale. Domani, domenica 13, avremo cielo sereno poco nuvoloso, temperature minime con valori compresi fra 15 e 18 gradi, massime pressoché stazionarie con valori compresi fra 25 e 27 gradi, venti deboli variabili, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da lunedì 14 a giovedì 17 settembre. La presenza di un'area di alta pressione manterrà condizioni di tempo stabile fino alla giornata di martedì. In seguito l'avvicinarsi di una saccatura atlantica apporterà condizioni di tempo perturbato nelle giornate di mercoledì e giovedì, con precipitazioni diffuse e calo delle temperature. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini si è chiuso con una condanna a 7 anni di reclusione il processo nei confronti di un 68enne siciliano a giudizio per violenza sessuale aggravata su una minorenne, tentata violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico. Così ha deciso ieri il collegio penale, che ha accolto la richiesta avanzata nell'ultima udienza al termine della requisitoria dal pubblico ministero Marco Imperato della distrettuale di Bologna. Nel 2019 l'uomo, all'epoca domiciliato a Rimini, avrebbe circuito e soggiogato l'allora sedicenne dell'Est Europa, conosciuta su un sito di incontri online, convincendolo attraverso i messaggi a inviargli alcune foto hard, materiale, come precisato dal suo legale, che comunque l'imputato non aveva mai estorto alla vittima né mai diffuso sul web. Ad accorgersi del cambiamento della giovane erano stati genitori adottivi residenti in un'altra regione. La ragazza infatti viveva incollata al telefono, isolandosi dal mondo reale, non usciva più ed era sempre taciturna, mentre a scuola si addormentava perfino in classe. Una notte, scoprendola ancora sveglia a chattare sotto le coperte, le tolsero il cellulare, scatenando in lei una reazione furiosa. Soltanto dopo un po' di tempo riuscirono con una scusa a prendere lo smartphone e scoprire cosa si celava dietro allo schermo. Forlì, si rischia di sviare chi sarà chiamato a decidere e di rovinare una persona, qualunque sia l'esito del processo. E quanto sostengono gli avvocati Marco Martinez e Gloria Parigi, difensori di Luca Spada, l'ex autista della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver provocato la morte di 6 pazienti trasportati in ambulanza. Spada sarà processato il prossimo 15 ottobre per uno degli omicidi contestati. La presa di posizione dei legali, riportata dall'ANSA, arriva dopo le recenti notizie relative ad alcuni elementi dell'inchiesta, tra cui una relazione del RACIS di Roma sulla personalità dell'indagato, alcuni selfie dal contenuto macabro che Spada avrebbe condiviso nel 2024 in una chat di gruppo e alcune intercettazioni di colloqui avuti in carcere con la compagna. Secondo i difensori, la diffusione di materiale relativo a un procedimento ancora in corso presenta profili particolarmente delicati, anche perché solo una parte di quegli elementi potrà eventualmente essere utilizzata nel processo. Gli avvocati contestano quindi quello che definiscono un uso incontrollato di atti e informazioni, sottolineando che la riservatezza degli atti giudiziari è tutelata dalla legge. Riccione, un controllo trasformato in un movimentato salvataggio ieri mattina intorno alle 11 al porto di Riccione. Un uomo di origini straniere, privo di documenti e in stato di agitazione, mentre veniva controllato dai carabinieri sul molo, si è dato alla fuga, gettandosi nelle acque portuali. È stato così richiesto il supporto della capitaneria, che ha attivato il gommone mentre una motovedetta della guardia costiera raggiungeva la zona. Ad anticipare tutti è stato però un diportista. Stava uscendo con la propria imbarcazione quando ha notato l'uomo in acqua e lo ha recuperato. Trasferito sul mezzo della capitaneria, il fuggitivo è stato riaffidato ai carabinieri per l'identificazione e gli ulteriori accertamenti. Coriano guida la provincia di Rimini per raccolta differenziata. Nel 2025 ha raggiunto l'88,9% contro una media provinciale del 69,8% e regionale dell'80,3%. Secondo i dati di ARPE e Regione, su oltre 8 milioni di chili di rifiuti urbani, quasi 7,2 milioni sono stati avviati a riciclo e recupero, mentre l'indifferenziato si è fermato a circa 901 tonnellate. L'amministrazione ringrazia cittadini, imprese operatori. Il risultato dimostra come senso civico e tutela dell'ambiente possano fare la differenza. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un go-

0: en la playa la música de Radio Record.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, sabato 12 settembre. Avremo nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio, associata ad addensamenti temporaneamente più intensi sul settore centro-orientale, che potranno dar luogo a deboli precipitazioni sotto forma di locali rovesci più probabili sul settore costiero. Ampie schiarite in serata. Temperature senza variazioni di rilievo, con minime comprese fra 18 e 20 gradi e massime comprese fra 24 e 26 gradi. Venti deboli moderati dai quadranti settentrionali. Mare inizialmente mosso, molto mosso al largo in attenuazione serale. Domani, domenica 13, avremo cielo sereno poco nuvoloso, temperature minime con valori compresi fra 15 e 18 gradi, massime pressoché stazionarie con valori compresi fra 25 e 27 gradi. Venti deboli variabili, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da lunedì 14 a giovedì 17 settembre. La presenza di un'area di alta pressione manterrà condizioni di tempo stabile fino alla giornata di martedì. In seguito l'avvicinarsi di una saccatura atlantica apporterà condizioni di tempo perturbato nelle giornate di mercoledì e giovedì, con precipitazioni diffuse e calo delle temperature. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini si è chiuso con una condanna a 7 anni di reclusione e il processo nei confronti di un 68enne siciliano a giudizio per violenza sessuale aggravata su una minorenne, tentata violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico. Così ha deciso ieri il collegio penale, che ha accolto la richiesta avanzata nell'ultima udienza al termine della requisitoria dal pubblico ministero Marco Imperato della distrettuale di Bologna. Nel 2019 l'uomo, all'epoca domiciliato a Rimini, avrebbe circuito e soggiogato l'allora sedicenne dell'Est Europa, conosciuta su un sito di incontri online, convincendolo attraverso i messaggi a inviargli alcune foto hard, materiale, come precisato dal suo legale, che comunque l'imputato non aveva mai estorto alla vittima né mai diffuso sul web. Ad accorgersi del cambiamento della giovane erano stati genitori adottivi residenti in un'altra regione. La ragazza infatti viveva incollata al telefono, isolandosi dal mondo reale, non usciva più ed era sempre taciturna mentre scuola si addormentava perfino in classe. Una notte, scoprendola ancora sveglia a chattare sotto le coperte, le tolsero il cellulare, scatenando in lei una reazione furiosa. Soltanto dopo un po' di tempo riuscirono con una scusa a prendere lo smartphone e scoprire cosa si celava dietro allo schermo. Forlì si rischia di sviare chi sarà chiamato a decidere e di rovinare una persona, qualunque sia l'esito del processo. E quanto sostengono gli avvocati Marco Martinez e Gloria Parigi, difensori di Luca Spada, l'ex autista della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver provocato la morte di 6 pazienti trasportati in ambulanza. Spada sarà processato il prossimo 15 ottobre per uno degli omicidi contestati. La presa di posizione dei legali, riportata dall'ANSA, arriva dopo le recenti notizie relative ad alcuni elementi dell'inchiesta, tra cui una relazione del RACIS di Roma sulla personalità dell'indagato, alcuni selfie dal contenuto macabro che Spada avrebbe condiviso nel 2024 in una chat di gruppo e alcune intercettazioni di colloqui avuti in carcere con la compagna. Secondo i difensori, la diffusione di materiale relativo a un procedimento ancora in corso presenta profili particolarmente delicati, anche perché solo una parte di quegli elementi potrà eventualmente essere utilizzata nel processo. Gli avvocati contestano quindi quello che definiscono un uso incontrollato di atti e informazioni, sottolineando che la riservatezza degli atti giudiziari è tutelata dalla legge. Riccione, un controllo trasformato in un movimentato salvataggio ieri mattina intorno alle 11 al porto di Riccione. Un uomo di origini straniere, privo di documenti e in stato di agitazione, mentre veniva controllato dai carabinieri sul molo, si è dato alla fuga gettandosi nelle acque portuali. È stato così richiesto il supporto della capitaneria, che ha attivato il gommone mentre una motovedetta della guardia costiera raggiungeva la zona. Ad anticipare tutti è stato però un diportista, stava uscendo con la propria imbarcazione quando ha notato l'uomo in acqua e lo ha recuperato. Trasferito sul mezzo della capitaneria, il fuggitivo è stato riaffidato ai carabinieri per l'identificazione e gli ulteriori accertamenti. Coriano guida la provincia di Rimini per raccolta differenziata. Nel 2025 ha raggiunto l'88,9% contro una media provinciale del 69,8% e regionale dell'80,3%. Secondo i dati di ARPE e Regione, su oltre 8 milioni di chili di rifiuti urbani, quasi 7,2 milioni sono stati avviati a riciclo e recupero, mentre l'indifferenziato si è fermato a circa 901 tonnellate. L'amministrazione ringrazia cittadini, imprese e operatori. Il risultato dimostra come senso civico e tutela dell'ambiente possano fare la differenza. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
5: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70. Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
8: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
6: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
8: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
9: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
10: Da domenica 13 settembre, aperti anche la domenica pomeriggio, con sconti e promozioni su eriche, piante da esterno, bulbi da fiore. Dai ora un po' di energia al tuo giardino, stanco di questa calda estate.
11: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
12: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
13: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
14: Radio Record, accende le emozioni.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorze, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorze 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
2: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del Maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo.

0: siamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
1: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme!
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
4: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
6: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
7: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
8: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
7: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
8: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
7: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
9: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
10: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
9: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
11: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
12: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, sabato 12 settembre. Avremo nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio, associata ad addensamenti temporaneamente più intensi sul settore centro-orientale, che potranno dar luogo a deboli precipitazioni sotto forma di locali rovesci più probabili sul settore costiero. Ampie schiarite in serata. Temperature senza variazioni di rilievo, con minime comprese fra 18 e 20 gradi, e massime comprese fra 24 e 26 gradi. Venti deboli moderati dai quadranti settentrionali. Mare inizialmente mosso, molto mosso al largo in attenuazione serale. Domani, domenica 13, avremo cielo sereno poco nuvoloso, temperature minime con valori compresi fra 15 e 18 gradi, massime pressoché stazionarie con valori compresi fra 25 e 27 gradi, venti deboli variabili, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da lunedì 14 a giovedì 17 settembre. La presenza di un'area di alta pressione manterrà condizioni di tempo stabile fino alla giornata di martedì. In seguito l'avvicinarsi di una saccatura atlantica apporterà condizioni di tempo perturbato nelle giornate di mercoledì e giovedì, con precipitazioni diffuse e calo delle temperature. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
13: Radio Record, Music Summer.

0: Radio Record.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
10: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
9: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
11: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
13: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
1: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
14: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
3: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
4: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, appoggio Berni. Info 0541 68 81 80.
5: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
7: Concessionaria Japan Car, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
15: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
16: Incontro con le stelle.
0: Radio Record presenta l'oroscopo.
16: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Guido all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 settembre lo chansonnier Maurice Chevalier, l'attrice Linda Gray, Stefano D'Orazio dei Pooh, Elisabetta Canalis e il cantante Mahmood. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado della Vergine, hai idee buone che sai anche sfruttare e mettere in pratica a dovere. Hai facilità nel parlare e nello scrivere. Questo grado prevede nascite da genitori ricchi o possibilità di acquisire ricchezze durante la vita. Anche se avrai qualche perdita o difficoltà, ti rimetterai sempre in sesto. Hai buon gusto. Evita comunque di dare troppa importanza al denaro e non scoraggiarti di fronte agli insuccessi. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, non è il momento giusto per dare giudizi precisi, perché Mercurio in opposizione porta delle versioni della realtà un po' distorte. Usciamo e facciamo rete, perché il prossimo affare è possibile che nasca davanti a un bicchiere o a un caffè. Toro, clima vivace sul piano delle relazioni e della comunicazione, con piacevoli scambi di idee, ma attenzione a non idealizzare troppo persone e situazioni. Manteniamo i piedi per terra nelle trattative, controlliamo bene prima di dare la nostra fiducia a qualcuno. Gemelli, ogni dialogo odierno porta un nuovo spunto prezioso. La vita sociale riprende ritmo e dona emozioni particolari. Qualcosa che ci va stretto chiede di venire modificato, un'abitudine, una circostanza, un modo di fare superato. Cancro, oscilliamo tra serenità e inquietudine che ci mettono un po' alla prova. Sul fronte affettivo Venere ci sostiene, coltiviamo le unioni con dolcezza anche quando farlo pare difficile. Leone, giornata ricca di stimoli. La Luna e Mercurio in sestile portano confronti e motivazioni. Ogni conversazione lascia qualcosa, anche se è leggera. Un brindisi ai successi rinforza i legami storici e regala momenti di vero benessere fisico e mentale. Vergine, è un sabato di bilanci fatti con la freddezza di periti esperti. Valutiamo comunque la resa effettiva di un acquisto. La parsimonia serve a dare valore alle cose a cui teniamo di più. Bilancia, l'atmosfera è brillante, siamo al centro dell'attenzione e tutto quello che diciamo trova considerazione. L'occasione ideale per portare avanti una questione legale o contrattuale, tutte le carte sono in regola. Scorpione, buone notizie arrivano da lontano e rallegrano il fine settimana. Ci sentiamo gratificati per l'impegno costante messo nei nostri progetti. Venere nel segno rende il nostro magnetismo palpabile, godiamoci questa bella corrente a favore. Sagittario, chi ascolta ci capisce al volo. Le porte oggi si aprono facilmente, con una lieve spinta. La modalità in cui presentiamo le nostre carte oggi fa la differenza tra un accordo trovato e uno mancato. Capricorno, le informazioni che circolano vanno verificate con cura. Insieme ci offrono la possibilità di una revisione critica. Il sabato è adatto a coltivare i rapporti più genuini e a stare lontani dai conflitti. In questo ci sostiene Venere. Acquario, oggi riscossa tecnologica. Se un sistema si è bloccato, siamo noi a scovare il tasto giusto, mentre gli altri brancolano nel buio più totale. Mercurio in trigono a Plutone dona una spiccata capacità analitica per individuare anche schemi nascosti. Pesci, le connessioni sociali ci portano qualcosa di prezioso, una conoscenza, uno scambio, una parola, che apre un'opportunità inaspettata. Quindi non chiudiamoci in casa. Ci sentiamo finalmente appagati in amore con Venere e Marte, che collaborano per rendere la relazione frizzante. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: se non impari ad affrontare le tue ombre, continuerai a vederle negli altri, perché il mondo fuori di te è solo un riflesso del mondo che è dentro di te. Carl Gustav Jung.
0: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.
17: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: Ora esatta. Sono le 7:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia ed Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 1999, indicata da Berlusconi. Iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025, è stata più volte candidata per le elezioni a presidente della Repubblica, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica e l'omaggio di Mattarella. La premier Meloni ha invece fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Cambiamo argomento. L'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni dice: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Intanto negli Stati Uniti Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini, dice. Noi siamo il partito del buon senso, così Vance, tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni midterm, Trump chiede un giuramento su se stesso, chi non vota va all'inferno. E l'America intanto si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la premier Meloni, che dà la colpa alla grosse coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia nella nuova legge elettorale via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per rappresentare una lista, piccoli partiti quindi in rivolta. Il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice. Voltiamo pagina. Il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, dopo l'espianto e imperizie nel trasporto. Questo l'esito della perizia del GIP, riportata dai legali della famiglia Caliendo, che ora chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. I periti avrebbero anche rilevato che a Bolzano, dove avvenne l'espianto, non fu portato sufficiente ghiaccio per garantire il trasporto fino a Napoli. E questo perché il personale non era stato adeguatamente preparato. Chiusura, parliamo di tecnologie. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE, Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Dopo le dimissioni etiche del ricercatore di Anthropic, torna il tema dell'AI e della gestione delle applicazioni più all'avanguardia. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore. Anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
0: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
0: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
6: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna, antichemacine.it.
5: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme.
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo, telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
10: Guarda che se ti prendo!
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
12: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
13: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
14: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
15: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
14: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicita.it. Il gadget nasce qui.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
4: Fatti stupire da Popi.
5: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante. A due passi da San Leo.
6: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
5: Villa Labor. In tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
6: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
7: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
8: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
9: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
8: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
9: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nel

0: Costa.
1: Pizzeria La Coccinella. Pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
9: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
8: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
10: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
11: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, sabato 12 settembre. Avremo nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio, associata ad addensamenti temporaneamente più intensi sul settore centro-orientale, che potranno dar luogo a deboli precipitazioni sotto forma di locali rovesci più probabili sul settore costiero. Ampie schiarite in serata. Temperature senza variazioni di rilievo, con minime comprese fra 18 e 20 gradi, e massime comprese fra 24 e 26 gradi. Venti deboli moderati dai quadranti settentrionali. Mare inizialmente mosso, molto mosso al largo in attenuazione serale. Domani, domenica 13, avremo cielo sereno poco nuvoloso, temperature minime con valori compresi fra 15 e 18 gradi, massime pressoché stazionarie con valori compresi fra 25 e 27 gradi. Venti deboli variabili, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da lunedì 14 a giovedì 17 settembre. La presenza di un'area di alta pressione manterrà condizioni di tempo stabile fino alla giornata di martedì. In seguito l'avvicinarsi di una saccatura atlantica apporterà condizioni di tempo perturbato nelle giornate di mercoledì e giovedì, con precipitazioni diffuse e calo delle temperature. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
12: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
13: Radio Record.
14: Radio Record.
13: Accende le emozioni. Chiedo.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
6: Sceglie l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
7: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: Concessionaria Japan Car, Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
10: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
13: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
14: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
15: Back to Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
3: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
7: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC. In via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 03 44 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
11: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti, cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
12: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
13: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
14: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
15: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
16: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
15: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
17: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
18: Incontro con le stelle.
0: Radio Record presenta l'oroscopo.
18: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Guido all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 settembre lo chansonnier Maurice Chevalier, l'attrice Linda Gray, Stefano D'Orazio dei Pooh, Elisabetta Canalis e il cantante Mahmood. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado della Vergine, hai idee buone che sai anche sfruttare e mettere in pratica a dovere. Hai facilità nel parlare e nello scrivere. Questo grado prevede nascite da genitori ricchi o possibilità di acquisire ricchezze durante la vita. Anche se avrai qualche perdita o difficoltà, ti rimetterai sempre in sesto. Hai buon gusto. Evita comunque di dare troppa importanza al denaro e non scoraggiarti di fronte agli insuccessi. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, non è il momento giusto per dare giudizi precisi, perché Mercurio in opposizione porta delle versioni della realtà un po' distorte. Usciamo e facciamo rete, perché il prossimo affare è possibile che nasca davanti a un bicchiere o a un caffè. Toro, clima vivace sul piano delle relazioni e della comunicazione, con piacevoli scambi di idee, ma attenzione a non idealizzare troppo persone e situazioni. Manteniamo i piedi per terra nelle trattative, controlliamo bene prima di dare la nostra fiducia a qualcuno. Gemelli, ogni dialogo odierno porta un nuovo spunto prezioso, la vita sociale riprende ritmo e dona emozioni particolari. Qualcosa che ci va stretto chiede di venire modificato, un'abitudine, una circostanza, un modo di fare superato. Cancro, oscilliamo tra serenità e inquietudine che ci mettono un po' alla prova. Sul fronte affettivo Venere ci sostiene, coltiviamo le unioni con dolcezza anche quando farlo pare difficile. Leone, giornata ricca di stimoli. La Luna e Mercurio in sestile portano confronti e motivazioni. Ogni conversazione lascia qualcosa, anche se è leggera. Un brindisi ai successi rinforza i legami storici e regala momenti di vero benessere fisico e mentale. Vergine, è un sabato di bilanci fatti con la freddezza di periti esperti. Valutiamo comunque la resa effettiva di un acquisto. La parsimonia serve a dare valore alle cose a cui teniamo di più. Bilancia, l'atmosfera è brillante, siamo al centro dell'attenzione e tutto quello che diciamo trova considerazione. L'occasione ideale per portare avanti una questione legale o contrattuale, tutte le carte sono in regola. Scorpione, buone notizie arrivano da lontano e rallegrano il fine settimana. Ci sentiamo gratificati per l'impegno costante messo nei nostri progetti. Venere nel segno rende il nostro magnetismo palpabile, godiamoci questa bella corrente a favore. Sagittario, chi ascolta ci capisce al volo. Le porte oggi si aprono facilmente, con una lieve spinta. La modalità in cui presentiamo le nostre carte oggi fa la differenza tra un accordo trovato e uno mancato. Capricorno, le informazioni che circolano vanno verificate con cura. Insieme ci offrono la possibilità di una revisione critica. Il sabato è adatto a coltivare i rapporti più genuini e a stare lontani dai conflitti. In questo ci sostiene Venere. Acquario, oggi riscossa tecnologica. Se un sistema si è bloccato, siamo noi a scovare il tasto giusto, mentre gli altri brancolano nel buio più totale. Mercurio in trigono a Plutone dona una spiccata capacità analitica per individuare anche schemi nascosti. Pesci, le connessioni sociali ci portano qualcosa di prezioso, una conoscenza, uno scambio, una parola, che apre un'opportunità inaspettata. Quindi non chiudiamoci in casa. Ci sentiamo finalmente appagati in amore con Venere e Marte, che collaborano per rendere la relazione frizzante. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: se non impari ad affrontare le tue ombre, continuerai a vederle negli altri, perché il mondo fuori di te è solo un riflesso del mondo che è dentro di te. Carl Gustav Jung.
0: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.
19: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: Ora esatta.
1: Sono le 8:00.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura alle notizie dall'estero, oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest della Francia. Lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente.
6: Avvertimento di Vladimir Putin ai paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Tutto ciò mentre la Russia non sta minacciando l'Europa, spiega lo zar. Ancora raid incrociati intanto sul campo di battaglia. Le truppe del Cremlino hanno colpito un'abitazione privata a Zaporizhia, un impianto industriale a Kryvyi Rih e un edificio residenziale a Odessa. Kiev ha invece attaccato la regione russa di Samara e un impianto chimico strategico a Togliatti.
5: Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto per la settimana prossima, è stato rinviato a ottobre. Lo ha dichiarato un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque nei prossimi giorni presso il Dipartimento di Stato USA Washington per discutere degli sviluppi in corso e dell'ulteriore attuazione di un accordo quadro concordato a giugno, così ha aggiunto il funzionario che ha chiesto di rimanere anonimo.
6: Dopo essere rimasto aggrappato per quasi 3 giorni allo scafo capovolto della sua barca da pesca nelle gelide acque del mare di Bering, un 15enne è stato trovato vivo lunedì 7 settembre al largo dell'Alaska, Stati Uniti. Il ragazzo, che presentava sintomi di ipotermia, è stato soccorso dall'equipaggio di un peschereccio. I suoi due compagni, suo fratello di 35 anni e suo cugino, sono invece morti in seguito al naufragio.
5: In Italia ora l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale a L'Avana.
6: Il Superenalotto ha finalmente assegnato l'attesissimo 6. Nel concorso di ieri, una schedina giocata in provincia di Lecco ha centrato la sestina vincente, aggiudicata un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. Il colpo rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del concorso. La giocata è stata effettuata in un bar interno ad un supermercato.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
7: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
8: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
10: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
12: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
11: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
13: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
14: Da domenica 13 settembre, aperti anche la domenica pomeriggio, con sconti e promozioni su eriche, piante da esterno, bulbi da fiore. Dai ora un po' di energia al tuo giardino, stanco di questa calda estate.
15: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
16: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarù da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
18: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
19: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
20: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
21: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. Future.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore.

0: di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
1: Ah, però...
0: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
1: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
3: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni, Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
4: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
5: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
6: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
7: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
6: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
7: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
8: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
9: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, sabato 12 settembre. Avremo nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio, associata ad addensamenti temporaneamente più intensi sul settore centro-orientale, che potranno dar luogo a deboli precipitazioni sotto forma di locali rovesci più probabili sul settore costiero. Ampie schiarite in serata. Temperature senza variazioni di rilievo, con minime comprese fra 18 e 20 gradi e massime comprese fra 24 e 26 gradi. Venti deboli moderati dai quadranti settentrionali. Mare inizialmente mosso, molto mosso al largo, in attenuazione serale. Domani, domenica 13, avremo cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime con valori compresi fra 15 e 18 gradi, massime pressoché stazionarie con valori compresi fra 25 e 27 gradi. Venti deboli variabili, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da lunedì 14 a giovedì 17 settembre. La presenza di un'area di alta pressione manterrà condizioni di tempo stabile fino alla giornata di martedì. In seguito l'avvicinarsi di una saccatura atlantica apporterà condizioni di tempo perturbato nelle giornate di mercoledì e giovedì, con precipitazioni diffuse e calo delle temperature. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
10: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
5: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
6: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
5: Villa Labor. In tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
6: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
7: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
10: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
11: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
12: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: più.
1: Radio Record.
0: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme!
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo! Con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
7: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
6: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
8: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
9: Da domenica 13 settembre, aperti anche la domenica pomeriggio, con sconti e promozioni su eriche, piante da esterno, bulbi da fiore. Dai ora un po' di energia al tuo giardino, stanco di questa calda estate.
10: Voglia di un break in ufficio?
11: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
12: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
13: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
12: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
13: Ma amore, anch'io!
12: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
15: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
16: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
1: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
17: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Guido all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 settembre lo chansonnier Maurice Chevalier, l'attrice Linda Gray, Stefano D'Orazio dei Pooh, Elisabetta Canalis e il cantante Mahmood. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado della Vergine, hai idee buone che sai anche sfruttare e mettere in pratica a dovere. Hai facilità nel parlare e nello scrivere. Questo grado prevede nascite da genitori ricchi o possibilità di acquisire ricchezze durante la vita. Anche se avrai qualche perdita o difficoltà, ti rimetterai sempre in sesto. Hai buon gusto. Evita comunque di dare troppa importanza al denaro e non scoraggiarti di fronte agli insuccessi. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, non è il momento giusto per dare giudizi precisi, perché Mercurio in opposizione porta delle versioni della realtà un po' distorte. Usciamo e facciamo rete, perché il prossimo affare è possibile che nasca davanti a un bicchiere o a un caffè. Toro, clima vivace sul piano delle relazioni e della comunicazione, con piacevoli scambi di idee, ma attenzione a non idealizzare troppo persone e situazioni. Manteniamo i piedi per terra nelle trattative, controlliamo bene prima di dare la nostra fiducia a qualcuno. Gemelli, ogni dialogo odierno porta un nuovo spunto prezioso. La vita sociale riprende ritmo e dona emozioni particolari. Qualcosa che ci va stretto chiede di venire modificato, un'abitudine, una circostanza, un modo di fare superato. Cancro, oscilliamo tra serenità e inquietudine che ci mettono un po' alla prova. Sul fronte affettivo Venere ci sostiene, coltiviamo le unioni con dolcezza anche quando farlo pare difficile. Leone, giornata ricca di stimoli. La Luna e Mercurio in sestile portano confronti e motivazioni. Ogni conversazione lascia qualcosa, anche se è leggera. Un brindisi ai successi rinforza i legami storici e regala momenti di vero benessere fisico e mentale. Vergine, è un sabato di bilanci fatti con la freddezza di periti esperti. Valutiamo comunque la resa effettiva di un acquisto. La parsimonia serve a dare valore alle cose a cui teniamo di più. Bilancia, l'atmosfera è brillante, siamo al centro dell'attenzione e tutto quello che diciamo trova considerazione. L'occasione ideale per portare avanti una questione legale o contrattuale, tutte le carte sono in regola. Scorpione, buone notizie arrivano da lontano e rallegrano il fine settimana. Ci sentiamo gratificati per l'impegno costante messo nei nostri progetti. Venere nel segno rende il nostro magnetismo palpabile, godiamoci questa bella corrente a favore. Sagittario, chi ascolta ci capisce al volo. Le porte oggi si aprono facilmente, con una lieve spinta. La modalità in cui presentiamo le nostre carte oggi fa la differenza tra un accordo trovato e uno mancato. Capricorno, le informazioni che circolano vanno verificate con cura. Insieme ci offrono la possibilità di una revisione critica. Il sabato è adatto a coltivare i rapporti più genuini e a stare lontani dai conflitti. In questo ci sostiene Venere. Acquario, oggi riscossa tecnologica. Se un sistema si è bloccato, siamo noi a scovare il tasto giusto, mentre gli altri brancolano nel buio più totale. Mercurio in trigono a Plutone dona una spiccata capacità analitica per individuare anche schemi nascosti. Pesci, le connessioni sociali ci portano qualcosa di prezioso, una conoscenza, uno scambio, una parola, che apre un'opportunità inaspettata. Quindi non chiudiamoci in casa. Ci sentiamo finalmente appagati in amore con Venere e Marte, che collaborano per rendere la relazione frizzante. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: se non impari ad affrontare le tue ombre, continuerai a vederle negli altri, perché il mondo fuori di te è solo un riflesso del mondo che è dentro di te. Carl Gustav Jung.
0: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
18: Buona estate con Radio Record!

0: Ora esatta. Sono le 8 e 59 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura, l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in ospedale a L'Avana.
4: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente, ha commentato la Meloni.
3: La politica, il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la premier Meloni, che dà la colpa alla grossa coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia, nella nuova legge elettorale, vi è il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per presentare una lista. Piccoli partiti dunque in rivolta, il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice.
4: J.D. Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini. Noi siamo il partito del buon senso, dice Vance tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni di midterm. Donald Trump chiede un giuramento su se stesso, chi non vota va all'inferno.
3: In Francia oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest del paese. Lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente.
4: Tecnologia. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra parte, l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
7: Guarda che se ti prendo!
8: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
9: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, Pineta c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
14: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
13: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
15: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramontina. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante Pizzeria La Tramonteria. Via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
16: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che ha

0: bar d'amore.
1: Tra poco le previsioni meteo.
2: Radio Record.
3: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
3: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
6: Fatti stupire da Popi.
7: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
8: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarulle, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarulle, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
9: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026, non mancare. Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
10: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
11: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
12: Puoi vedere

0: Anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
1: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
2: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
3: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, sabato 12 settembre. Avremo nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio, associata ad addensamenti temporaneamente più intensi sul settore centro-orientale, che potranno dar luogo a deboli precipitazioni sotto forma di locali rovesci più probabili sul settore costiero. Ampie schiarite in serata. Temperature senza variazioni di rilievo, con minime comprese fra 18 e 20 gradi e massime comprese fra 24 e 26 gradi. Venti deboli moderati dai quadranti settentrionali. Mare inizialmente mosso, molto mosso al largo in attenuazione serale. Domani, domenica 13, avremo cielo sereno poco nuvoloso, temperature minime con valori compresi fra 15 e 18 gradi, massime pressoché stazionarie con valori compresi fra 25 e 27 gradi. Venti deboli variabili, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da lunedì 14 a giovedì 17 settembre. La presenza di un'area di alta pressione manterrà condizioni di tempo stabile fino alla giornata di martedì. In seguito l'avvicinarsi di una saccatura atlantica apporterà condizioni di tempo perturbato nelle giornate di mercoledì e giovedì, con precipitazioni diffuse e calo delle temperature. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
4: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
4: e qui
3: alle terme.
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
5: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
8: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
7: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
10: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
14: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70. Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
1: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
2: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
1: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
4: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
6: Concessionaria Japan Car, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
9: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 9:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. I droni ucraini hanno attaccato simultaneamente due città russe, Toliatti e Tangarong. A Toliatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Tangarong sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Esplosioni hanno scosso Odessa, 6 feriti in un palazzo residenziale. E un drone russo ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
2: Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma, intanto è stato rinviato a ottobre, lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese ed israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington.
3: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale di L'Avana.
2: Economia. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma in una nota Fitch, che stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28, grazie ad un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating.
3: Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Oggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre, il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar, al caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata giocata da qualcuno residente in zona.
2: Il calcio. La Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, ma Santuono segna la sua prima tripletta in Serie A e schianta i lagunari. Oggi in programma Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il match clou Lazio-Milan. Per il tennis, gli US Open, Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4 set. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Kachanov 6-3, 7-6, 7-6.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Radio Record.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
9: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
10: Fatti stupire da Popi.
11: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
12: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
10: chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
12: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
12: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
13: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
14: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
16: Radio Record! Che bella musica!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione.

0: 334audioart.it.
1: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
2: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
3: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
4: Da domenica 13 settembre, aperti anche la domenica pomeriggio, con sconti e promozioni su eriche, piante da esterno, bulbi da fiore. Dai ora un po' di energia al tuo giardino, stanco di questa calda estate.
5: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
6: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
7: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
8: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue e piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
14: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
15: L'estate di Radio Record suona così.

0: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Bologna, la regione Emilia-Romagna, ha deciso riscaldamenti spenti fino ad inizio novembre al posto del blocco dei diesel Euro 5. In una nota, Viale Aldo Moro ufficializza la decisione, anticipata ieri dal Corriere Romagna, di sospendere il blocco strutturale alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in favore di misure alternative e compensative per garantire una riduzione delle emissioni inquinanti addirittura superiore a quella quantificabile con il blocco dal 1 ottobre dei veicoli diesel Euro 5. Tra le misure spicca appunto il posticipo al 1 novembre dell'accensione degli impianti di riscaldamento civile nelle aree di pianura. Le altre due misure intervengono invece durante le fasi emergenziali per la qualità dell'aria. In particolare sarà ampliato l'orario di applicazione delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli privati per motivi ambientali previste dal PAIR 2030 nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, nei comuni dell'agglomerato di Bologna e dei comuni aderenti volontari dalle 8 alle 19 invece che dalle 8.30 alle 18.30. Ultima misura, sarà vietato l'utilizzo degli impianti di riscaldamento civile alimentati a biomassa che non raggiungono almeno la classe emissiva 5 stelle. La limitazione comprenderà quindi anche gli impianti a 4 stelle. Nello stesso tempo, informa sempre la Regione, la Giunta destina 10 milioni di euro per incentivare la sostituzione degli impianti di riscaldamento più inquinanti con pompe di calore, anche a abbinate a impianti fotovoltaici, con un provvedimento che è già stato presentato per il via libera al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nuova Feltrea, grave incidente stradale lungo la strada Mare Chiese. L'episodio si è consumato ieri nel territorio di Nuova Feltrea verso le 7.30 nel tratto tra le località di Ca del Vento e Le Porte, dove un automobilista della zona è rimasta ferita dopo una fuoriuscita dalla carreggiata. La donna sui 40 anni era al volante di una Fiat 500 quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo per poi schiantarsi contro il muro di una casa che sorge lungo la strada. Non risultano coinvolti altri conducenti né mezzi. Dopo i primi controlli è stato allertato nell'ambulanza che ha trasportato la donna all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso, mentre i carabinieri hanno gestito la circolazione.
3: Lo sport.
4: Cesena, unica squadra imbattuta tra quelle al momento fuori dalla zona playoff, il Cesena di Alino Diamanti vuole dare continuità al buon inizio di campionato contro una Cremonese in ripresa dopo il cambio in panchina fra Marco Giampaolo e Fabio Pecchia. La Cremonese, spiega il tecnico bianconero, è una squadra forte che ha valori da Serie A e un allenatore molto bravo che io stimo molto. Loro partiranno forte come vogliamo partire forte noi, li rispettiamo, sappiamo dove ci possono fare male, ma pure noi siamo forti. Sarà una gara difficile, ma anche un bellissimo test. E come dico sempre ai ragazzi, tutto parte da noi e da quello che metteremo dentro la partita. Siamo i padroni del nostro destino. Cuore, anima e strategia erano state le tre parole con cui Diamanti aveva sintetizzato nel post partita la buona prestazione contro il Mantova. Gli stessi tre concetti che vuole rivedere oggi con la Cremonese. Non ce n'è uno più importante dell'altro. Non possono essere sciolti, soprattutto quando una formazione è costruita per vincere il campionato. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Radio Record.
5: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
6: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
7: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
8: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
7: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
8: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
7: 05

0: Pulcinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
5: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
4: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
5: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
6: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Concessionaria Japan Car, Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
12: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
13: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
10: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
11: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
10: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
13: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record Sport.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio.
1: Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi Nebbiola si accende l'argentino che in due minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal 3 di Mastantuono. Tre gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Inutile il gol di No nella finale. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fa ripuntati su Lazio-Milan. Alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Sul fronte della nazionale, venerdì 18 settembre, Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT. L'Italia dovrà affrontare 4 gare valide per la Nations League. Nell'elenco ci saranno molti nuovi, possibili esclusioni sorprendenti, qualche oriundo e diversi giovani. Mancini ha preconvocato nei giorni scorsi quasi 70 giocatori di questi, saranno una trentina a ricevere la convocazione, 4 portieri e circa 26 giocatori di movimento. In generale, per ora Mancini non chiamerà il gruppo storico dell'Under 21 per rispetto di Silvio Baldini, che tra ottobre e novembre si giocherà le qualificazioni alla fase finale dell'Europeo di categoria e dell'Olimpiade. Formula 1, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Kimi Antonelli al comando in 1:33.662, poi le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, Lindblad quarto con la Racing ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto e Verstappen sesto, problemi al cambio per la McLaren di Norris, in pista solo nella finale la Aston Martin di Alonso, oggi dalle 12.30 le libere 3. Il tennis, Parigi, Wimbledon e adesso New York. Sasha Zverev centra la terza finale slam consecutiva e torna all'ultimo atto degli US Open 6 anni dopo l'ultima volta. Il tedesco ha superato in semifinale Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6 al termine di una sfida durata 3 ore. Il numero 1 della seeding ha fatto la differenza nei 2 tie-break entrambi giocati ad altissimo livello, approfittando anche di alcuni pesanti errori commessi da Khachanov nei momenti decisivi. Il russo esce comunque a testa alta da un torneo disputato da protagonista. Per Zverev l'avversario della finale sarà Shelton. Atletica, a Budapest la Larissa Iapichino vince la finale di salto in lungo femminile dell'Ultimate Championship, evento alla sua prima edizione con tutti i migliori atleti del mondo in gara. Eloisa Coiro si guadagna invece l'accesso in finale negli 800 femminili. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
15: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.
16: Radio Record, estate, un mare di ricordi.

0: Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa già subito dopo l'incidente. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie fa il giro dei social network. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. Secondo le ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie fa il giro dei social network. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. Secondo le ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari.
6: Continuano gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. Droni ucraini hanno attaccato simultaneamente due città russe, Toliatti e Taganrog. A Toliatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Esplosioni hanno scosso Odessa, 6 feriti in un palazzo residenziale. Un drone russo ha colpito a Zaporizhzhia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
5: Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, intanto previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato a ottobre. Lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington.
6: Alessandro Di Battista è tornato in Italia ed è ora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo quasi 2 settimane trascorse a Cuba tra il ricovero e il successivo intervento chirurgico. L'aeroambulanza che lo ha riportato nel paese è atterrata nelle prime ore del mattino all'aeroporto di Ciampino, da dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in ospedale. Il viaggio è stato effettuato a tappe con l'ultimo scalo in Lussemburgo. Per il trasferimento, infatti, sono state adottate precauzioni necessarie a limitare gli sbalzi di pressione.
5: E siamo all'economia. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia. Così afferma in una nota Fitch, che stima per il nostro paese un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028, grazie a un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating.
6: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati oggi, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,1 euro al litro per la benzina e a 2,208 euro al litro per il gasolio. Sulle autostrade invece il prezzo medio self è di 2,192 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
9: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
12: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
14: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
15: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in cucina. In questa edizione vi proponiamo la ricetta dei muffin ai mirtilli. Questi gli ingredienti: 200 g di mirtilli, 200 g di farina più un cucchiaio per infarinare i mirtilli, 100 g di zucchero più altro per decorare, un pizzico di sale, 2 cucchiaini di lievito vanigliato, 60 g di burro, un uovo, 80 ml di latte, 80 g di yogurt intero, mezzo cucchiaino di scorza di limone grattugiata. E vediamo il procedimento per realizzare i muffin al mirtillo. Iniziamo con lo scaldare il forno a 200 gradi. Laviamo ed asciughiamo i mirtilli e li disponiamo in una ciotola con un cucchiaio di farina. Mescoliamo e teniamo da parte. In una ciotola mescoliamo la farina, lo zucchero, il sale e il lievito, poi teniamo da parte. Facciamo sciogliere il burro, lo mettiamo in una ciotola e aggiungiamo le uova, il latte, lo yogurt intero e la scorza di limone. Mescoliamo con cura amalgamando bene gli ingredienti. Adesso uniamo la ciotola con gli ingredienti umidi alla ciotola con gli ingredienti secchi. Aiutandoci con un cucchiaio di legno mescoliamo bene, amalgamiamo bene gli ingredienti. Aggiungiamo i mirtilli senza mescolare troppo. Disponiamo i pirottini dentro allo stampo per muffin, poi con l'aiuto dell'attrezzo per fare le palline del gelato distribuiamo il composto, riempiendo i pirottini per 2/3. Cospargiamo con un po' di zucchero e inforniamo per 20-25 minuti o fin quando sono ben dorati. Serviamo i nostri muffin ai mirtilli tiepidi, se vogliamo possiamo accompagnarli a qualche ciuffo di panna montata. E rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. 200 g di mirtilli, 200 g di farina più un cucchiaio per infarinare i mirtilli, 100 g di zucchero più altro per decorare, un pizzico di sale, 2 cucchiaini di lievito vanigliato, 60 g di burro, un uovo, 80 ml di latte, 80 g di yogurt intero, mezzo cucchiaino di scorza di limone grattugiata. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, non mi rimane altro da fare che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
14: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria alla Coccinella. Pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355.

0: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
0: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Japan Car a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
3: Voglia di un break in ufficio?
4: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
11: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
12: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco: penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech, indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
11: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
13: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna. Radio Record,

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
3: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da AquaShop!
2: AquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
5: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
6: Guarda che se ti prendo!
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
9: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
10: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
9: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
10: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
11: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
12: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
14: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
14: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
3: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
2: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
3: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
2: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
4: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
9: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
10: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
11: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
12: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: Ora esatta. Sono le 12:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: La cronaca in apertura: tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, una condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni, che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
2: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata da pochi minuti in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Siegfried Ranucci. La donna che gestisce il bistro Cefalone i giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno.
3: Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana.
2: In Francia ora la polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il convoglio procedeva a 140 km orari.
3: Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in una intervista alla Deutsche Welle: sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Racconta al quotidiano spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che gli dirò, ciò che lui vorrà dire a me non conta. Contano i risultati, tutto qui, dice ancora Zelensky. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20.
2: Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato ad Oggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre e il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar Al Caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata giocata da qualcuno residente in zona.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
4: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
5: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
7: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
8: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa casa. Scegli Electrostar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, Electrostar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. Electrostar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Electrostar.com. Electrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
11: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
12: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
13: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
14: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
13: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
15: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
16: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
17: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
18: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
19: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
20: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone come questa.

0: Radio Record accende le emozioni.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

Lo so, non dormi ancora. E che questo è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: Sai dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
1: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
2: Da domenica 13 settembre, aperti anche la domenica pomeriggio, con sconti e promozioni su eriche, piante da esterno, bulbi da fiore. Dai ora un po' di energia al tuo giardino, stanco di questa calda estate.
3: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
4: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
5: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni, info 0541. 61 88 81 80.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però!
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
10: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
11: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
12: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
13: Fatti stupire da Popi.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
0: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12:31.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Bologna, la regione Emilia-Romagna, ha deciso riscaldamenti spenti fino ad inizio novembre al posto del blocco dei diesel Euro 5. In una nota, Viale Aldo Moro ufficializza la decisione, anticipata ieri dal Corriere Romagna, di sospendere il blocco strutturale alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in favore di misure alternative e compensative per garantire una riduzione delle emissioni inquinanti addirittura superiore a quella quantificabile con il blocco dal 1 ottobre dei veicoli diesel Euro 5. Tra le misure spicca appunto il posticipo al 1 novembre dell'accensione degli impianti di riscaldamento civile nelle aree di pianura. Le altre due misure intervengono invece durante le fasi emergenziali per la qualità dell'aria. In particolare sarà ampliato l'orario di applicazione delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli privati per motivi ambientali previste dal PAIR 2030 nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, nei comuni dell'agglomerato di Bologna e dei comuni aderenti volontari dalle 8 alle 19 invece che dalle 8.30 alle 18.30. Ultima misura, sarà vietato l'utilizzo degli impianti di riscaldamento civile alimentati a biomassa che non raggiungono almeno la classe emissiva 5 stelle. La limitazione comprenderà quindi anche gli impianti a 4 stelle. Nello stesso tempo, informa sempre la Regione, la Giunta destina 10 milioni di euro per incentivare la sostituzione degli impianti di riscaldamento più inquinanti con pompe di calore, anche abbinate a impianti fotovoltaici, con un provvedimento che è già stato presentato per il via libera al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nuova Feltria, grave incidente stradale lungo la strada Mare Chiese. L'episodio si è consumato ieri nel territorio di Nuova Feltria verso le 7.30 nel tratto tra le località di Cadelvento e Le Porte, dove un automobilista della zona è rimasta ferita dopo una fuoriuscita dalla carreggiata. La donna sui 40 anni era al volante di una Fiat 500 quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo per poi schiantarsi contro il muro di una casa che sorge lungo la strada. Non risultano coinvolti altri conducenti né mezzi. Dopo i primi controlli è stato allertato nell'ambulanza che ha trasportato la donna all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso, mentre i carabinieri hanno gestito la circolazione.
3: Lo sport.
4: Cesena, unica squadra imbattuta tra quelle al momento fuori dalla zona playoff, il Cesena di Alino Diamanti vuole dare continuità al buon inizio di campionato contro una Cremonese in ripresa dopo il cambio in panchina fra Marco Giampaolo e Fabio Pecchia. La Cremonese, spiega il tecnico bianconero, è una squadra forte che ha valori da Serie A e un allenatore molto bravo che io stimo molto. Loro partiranno forte come vogliamo partire forte noi, li rispettiamo, sappiamo dove ci possono fare male, ma pure noi siamo forti. Sarà una gara difficile, ma anche un bellissimo test. E come dico sempre ai ragazzi, tutto parte da noi e da quello che metteremo dentro la partita. Siamo i padroni del nostro destino. Cuore, anima e strategia erano state le tre parole con cui Diamanti aveva sintetizzato nel post partita la buona prestazione contro il Mantova. Gli stessi tre concetti che vuole rivedere oggi con la Cremonese. Non ce n'è uno più importante dell'altro. Non possono essere sciolti, soprattutto quando una formazione è costruita per vincere il campionato. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Radio Record.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46. Pratiche automoto.com.
7: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info regionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
9: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
8: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
10: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
11: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
12: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
14: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
14: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
15: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
17: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
4: Concessionaria Japan Car, Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
7: Voglia di un break in ufficio?
8: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
9: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
10: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
11: Guarda che se ti prendo!
12: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
13: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
14: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito!
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la

0: esatta. Sono le 13 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen, nel nord del paese, è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dai social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
2: Tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza che lo ha condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
3: Natalia Potenza, la ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La donna che gestisce il bistrò Cefalù nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno.
2: Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana.
3: Rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma a Houston la prossima settimana. Lo ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20. Così ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20.
2: MotoGP, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Jorge Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, che scatterà 14° dopo non aver superato il Q1.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record. Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da €250, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
4: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
5: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
7: e qui
6: alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
10: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
11: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
11: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
13: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
1: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
2: Da domenica 13 settembre, aperti anche la domenica pomeriggio, con sconti e promozioni su eriche, piante da esterno, bulbi da fiore. Dai ora un po' di energia al tuo giardino, stanco di questa calda estate.
3: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Però...
7: pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop!

0: Pulcinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
3: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
4: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
3: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
4: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km.

0: Ora esatta. Sono le 13 e 32 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini avevano trasformato i telefoni in una sorta di archivio fotografico degli agenti in borghese impegnati sui bus, con immagini utili a riconoscere chi effettuava i controlli ed evitare così di finire nel mirino delle forze dell'ordine. E quanto è emerso durante un servizio congiunto di polizia locale e polizia di Stato impegnata nel contrasto ai borseggi sui mezzi pubblici. Un 53enne pugliese ma residente in Conca è stato arrestato per resistenza e violenza pubblico ufficiale e favoreggiamento personale. L'intervento è scattato giovedì intorno alle 10 alla fermata dell'autobus di Viale Principe Amedeo all'altezza del grattacielo. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria e della polizia locale di Rimini, insieme ai colleghi della polizia di Stato, erano impegnati in un servizio in abiti civili lungo la linea 11, una di quelle segnalate nei giorni scorsi dalle vittime di episodi di borseggio, quando hanno notato un soggetto che, insieme a un'altra persona, fotografava un agente. I poliziotti hanno così individuato e fermato due fratelli già noti alle forze dell'ordine per episodi analoghi. Durante il controllo, uno dei due, il 53enne, avrebbe rifiutato di fornire le proprie generalità e avrebbe tentato di allontanarsi spintonando uno degli agenti. Da qui l'arresto per favoreggiamento personale, resistenza e violenza pubblico ufficiale. Identificato anche il fratello, ma proprio dall'analisi degli smartphone è emerso che i due avevano nei telefoni numerose fotografie degli agenti della polizia che operano in borghese sulle linee interessate dai controlli. Il 53enne arrestato è stato così accompagnato in caserma e su disposizione del pubblico ministero Davide Ercolani, trattenuto nella camera di sicurezza del comando di polizia locale, in attesa di comparire davanti al giudice del tribunale di Rimini per il giudizio direttissimo. Roncofreddo, 2,5 milioni per far rinascere il centro storico di Roncofreddo. Presentato il progetto di riqualificazione del capoluogo in un incontro pubblico al Palazzo della Rocca di fronte a un pubblico numeroso. Per mostrare il progetto sono intervenuti la sindaca Sara Bartolini, il vice sindaco Enrico Maragoni, oltre a Francesco Ceccarelli dello studio progettista La Prima Stanza di Montiano. Dopo un lungo lavoro, anche assieme ai residenti, ha detto la sindaca di Roncofreddo, abbiamo delineato il futuro del nostro centro storico. Non lo trasformiamo, ma lo rendiamo più bello e fruibile negli spazi pubblici, anche grazie allo studio della prima stanza, proprio con l'intenzione di migliorare e mettere in luce quello che c'è, ma senza stravolgere il nostro borgo. Siamo l'unico comune del Cesenate che è riuscito a ottenere fondi sul bando della Regione Emilia-Romagna rivolto alle opere dedicate alla riqualificazione delle aree mercatali, dove i comuni devono mettere una loro compartecipazione economica. I fondi ottenuti consentono ora di avviare un piano di valorizzazione del centro storico.
1: Lo sport.
2: Cesena, unica squadra imbattuta tra quelle al momento fuori dalla zona playoff, il Cesena di Alino Diamanti vuole dare continuità al buon inizio di campionato contro una Cremonese in ripresa dopo il cambio in panchina fra Marco Giampaolo e Fabio Pecchia. La Cremonese, spiega il tecnico bianconero, è una squadra forte che ha valori da Serie A e un allenatore molto bravo che io stimo molto. Loro partiranno forte come vogliamo partire forte noi, li rispettiamo, sappiamo dove ci possono fare male, ma pure noi siamo forti. Sarà una gara difficile, ma anche un bellissimo test. E come dico sempre ai ragazzi, tutto parte da noi e da quello che metteremo dentro la partita. Siamo i padroni del nostro destino. Cuore, anima e strategia erano state le tre parole con cui Diamanti aveva sintetizzato nel post partita la buona prestazione contro il Mantova. Gli stessi tre concetti che vuole rivedere oggi con la Cremonese. Non ce n'è uno più importante dell'altro. Non possono essere sciolti, soprattutto quando una formazione è costruita per vincere il campionato. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Radio Record.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo. Sceglie l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del Maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
4: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
6: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
7: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
10: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
9: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
11: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
12: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Guarda che se ti prendo.
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
8: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
9: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
10: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a 2 giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
11: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
12: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
11: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
12: Ma amore, anch'io!
11: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
14: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
2: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
0: Radio Record Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo stellare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez ed oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio davanti ad Jorge Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, che scatterà 14esimo dopo non aver superato il Q1. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. Passiamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi nei viola si accende l'argentino, che in 2 minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal tris di Mastantuono. 3 gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fari puntati su Lazio-Milan, che vale la vetta della classifica. Ballottaggio Isaksen-Cancellieri per Gattuso e Stupinian-Bartesaghi per Amorim. Alle 20:45 si gioca invece Atalanta-Cagliari. Il tennis, sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton la finale degli US Open 2026, domani sera alle 20, ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Oggi invece è il giorno della finale femminile a New York, che vedrà protagoniste Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, appuntamento alle 22. E Jannik Sinner torna a Monte Carlo dopo 3 settimane di terapie. Arrivano notizie positive per il tennista azzurro, che ha concluso il ciclo di cure alla J Medical di Torino per l'infiammazione tendinea extraarticolare, che lo ha costretto a saltare l'intera tournée americana. Le terapie hanno funzionato bene e la situazione di Sinner è migliorata. L'obiettivo resta quello di rientrare alla ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre, ma senza forzare i tempi. La priorità infatti è il completo recupero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
16: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini, meteorviaggi.it.
17: Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 13:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Cannes e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
2: A Sette Frati, in provincia di Frosinone, una donna di 61 anni è stata trovata senza vita davanti alla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 61enne avrebbe dimenticato le chiavi di casa e nel tentativo di entrare da una finestra con una scala è precipitata. Al momento dunque la caduta accidentale resta una delle ipotesi più accreditate, ma non è ancora possibile escludere altri scenari. Per questo il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria.
3: Momenti di terrore in tribunale a Udine, un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni e i danni della ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi di un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
2: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato all'aeroporto di Ciampino, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale di L'Avana.
3: A una settimana dall'enorme chiazza di idrocarburi che è arrivata fino in Darsena a Milano, è stato registrato un nuovo sversamento nel naviglio. L'azione sarebbe dolosa, secondo Capella Green Utility, che gestisce il servizio idrico, che poi in una nota sottolinea che i flussi sono continuamente monitorati. Solo qualche giorno fa, lo ricordiamo, una grande chiazza oleosa indicata nei diversi rapporti come gasolio o oli esausti si è propagata per circa 28 km lungo il sistema dei navigli.
2: Lo sport con la MotoGP, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare e un ampio distacco sui rivali, quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Aldeguer. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, scatterà 14esimo dopo non aver superato il Q1 alle 15, il semaforo verde della sprint race che assegnerà i primi punti del weekend.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
4: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
8: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
7: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
8: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
7: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
9: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
10: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
11: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
12: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
11: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
13: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
14: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
15: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
16: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record.
18: Il pomeriggio di Radio Record suona così.

0: Radio Record.
1: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
2: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
1: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
2: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme!
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
6: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
7: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
8: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
9: Fatti stupire da Popi.
10: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni.

0: Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
1: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
4: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
6: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
5: Concessionaria Japancar, Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
8: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
11: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
10: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
12: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
13: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
5: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
1: È il nuovo distributore automatico di acqua.
2: Sai che novità?
1: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
2: Però...
1: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
8: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
9: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
8: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
10: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
11: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
4: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
4: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
3: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta. Sono le 15:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro regioni ucraine. Ad essere colpite sarebbero state Kiev, Kirkivri e Odessa. Dall'altra parte un drone russo ha colpito Zaporizhzhia, un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
3: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi in un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
4: Capace di intendere e di volere, lucida e consapevole di ciò che stava facendo. È da queste considerazioni che partono le 52 pagine di motivazioni per la condanna a 18 anni di Cinzia Dalpino, imprenditrice viareggina di 67 anni. L'omicidio di Nureddin Medgui non fu frutto di panico incontrollato, si legge nelle carte, ma di una scelta deliberata, perché la donna ben sapeva che lo avrebbe potuto uccidere. Il fatto è accaduto l'8 settembre 2024 a Viareggio.
3: Una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che utilizzare un permesso legge 104 per assistere un familiare disabile non prevede la presenza continua del caregiver durante tutta la durata del permesso, e ha aggiunto che è fondamentale valutare la circostanza in cui si è verificato l'allontanamento e stabilire se il lavoratore abbia o meno utilizzato quel tempo per finalità legate all'assistenza. La decisione arriva dopo il licenziamento di una donna che nelle giornate di assenza ottenute per prestare assistenza alla madre con grave disabilità è stata più volte avvistata nei pressi di uno stabilimento balneare.
4: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'assemblea della cosiddetta Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
3: Lo sport. Con il Gran Premio di Spagna, Antonelli su Mercedes conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri, incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Nel finale al muro anche la Haas di Berman, alle 16 le qualifiche.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
9: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, Appoggio Berni. Info 0541 441-6881-80.
10: Guarda che se ti prendo!
9: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
13: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
12: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lagomaggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
14: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a 2 giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
15: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
16: Se festeggi il tuo compleanno, hanno le bollicine per brindare, te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
16: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
18: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
19: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
20: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. In questa edizione vi proponiamo la ricetta dei muffin ai mirtilli. Questi gli ingredienti: 200 g di mirtilli, 200 g di farina più un cucchiaio per infarinare i mirtilli, 100 g di zucchero più altro per decorare, un pizzico di sale, 2 cucchiaini di lievito vanigliato, 60 g di burro, un uovo, 80 ml di latte, 80 g di yogurt intero, mezzo cucchiaino di scorza di limone grattugiata. E vediamo il procedimento per realizzare i muffin al mirtillo. Iniziamo con lo scaldare il forno a 200 gradi. Laviamo ed asciughiamo i mirtilli e li disponiamo in una ciotola con un cucchiaio di farina. Mescoliamo e teniamo da parte. In una ciotola mescoliamo la farina, lo zucchero, il sale e il lievito. Poi teniamo da parte. Facciamo sciogliere il burro, lo mettiamo in una ciotola e aggiungiamo le uova, il latte, lo yogurt intero e la scorza di limone. Mescoliamo con cura amalgamando bene gli ingredienti. Adesso uniamo la ciotola con gli ingredienti umidi alla ciotola con gli ingredienti secchi. Aiutandoci con un cucchiaio di legno mescoliamo bene, amalgamiamo bene gli ingredienti. Aggiungiamo i mirtilli senza mescolare troppo. Disponiamo i pirottini dentro allo stampo per muffin, poi con l'aiuto dell'attrezzo per fare le palline del gelato distribuiamo il composto riempiendo i pirottini per 2/3. Cospargiamo con un po' di zucchero e inforniamo per 20-25 minuti o fin quando sono ben dorati. Serviamo i nostri muffin ai mirtilli tiepidi, se vogliamo possiamo accompagnarli a qualche ciuffo di panna montata. E rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. 200 g di mirtilli, 200 g di farina più un cucchiaio per infarinare i mirtilli, 100 g di zucchero più altro per decorare, un pizzico di sale, 2 cucchiaini di lievito vanigliato, 60 g di burro, un uovo, 80 ml di latte, 80 g di yogurt intero, mezzo cucchiaino di scorza di limone grattugiata. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, non mi rimane altro da fare che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
1: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta. Sempre su
21: Radio Record.
1: Radio Record. Che bella musica!

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura della società. Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
6: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
7: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o

0: 0547 58 113. Romagna Pneus. Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
0: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
2: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
3: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Ah, però...
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
4: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
2: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
8: Fatti stupire da Popi.
9: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
10: Da domenica 13 settembre, aperti anche la domenica pomeriggio, con sconti e promozioni su eriche, piante da esterno, bulbi da fiore. Dai ora un po' di energia al tuo giardino, stanco di questa calda estate.
11: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
13: Concessionaria Japan Car a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
14: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
16: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: cuore.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
5: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
6: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
5: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
7: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
8: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
7: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
8: Per le tue occasioni più importanti scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
9: Voglia di un break in ufficio?
10: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme.
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
14: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta. Sono le 16:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione cosiddetta strade sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
3: È di un uomo di 40 anni di età il cadavere trovato nella notte nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. Il corpo era in una pozza di sangue, potrebbe trattarsi di un omicidio. C'è un testimone sentito dai carabinieri che ha riferito di aver udito delle grida, come se si trattasse di una lite o di una disperata richiesta di aiuto. Le indagini sono in corso, l'area del parcheggio è stata sigillata. Sotto sequestro le immagini delle telecamere della zona ed anche le impronte a terra lungo le vie.
4: Continuano le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia in provincia di Roma nell'ottobre 2025. Oggi la procura capitolina ascolta come persona informata sui fatti Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, accusato e reo confesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista. Lavitola intanto resta in carcere. Nei giorni scorsi il riesame ha confermato l'aggravante del metodo mafioso.
3: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
4: Gli esteri, almeno 7 persone, tra cui 3 membri dei Pasdaran, sono rimaste uccise durante scontri armati nella città di Saravan nell'ambito di un'operazione contro una cellula terroristica, segnando l'ultimo episodio di violenza nella turbolenta provincia del Sistan Bulgistan, dove gli scontri si sono intensificati negli ultimi giorni. Intanto il presidente americano Trump, dopo l'incontro a Dublino con il premier irlandese, dichiara che gli Houthi hanno preso contatto con gli Stati Uniti per assicurare che non cercano uno scontro.
3: Lo sport questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di pallavolo maschile, che gli azzurri, almeno per questa prima fase, stanno disputando in casa. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Record.
5: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
6: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
5: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
6: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
5: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
9: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
9: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
12: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
13: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
14: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
15: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
14: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
15: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
14: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
16: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
11: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
0: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
1: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
0: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
1: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
2: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
3: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
2: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
3: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
6: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
7: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
8: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
10: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
11: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
12: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
13: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
14: È un po' di...

0: La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.
1: Ora esatta. Sono le 16 e 29 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record. Radio Record News.
3: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini avevano trasformato i telefoni in una sorta di archivio fotografico degli agenti in borghese impegnati sui bus, con immagini utili a riconoscere chi effettuava i controlli ed evitare così di finire nel mirino delle forze dell'ordine. E quanto è emerso durante un servizio congiunto di polizia locale e polizia di Stato impegnata nel contrasto ai borseggi sui mezzi pubblici. Un 53enne pugliese ma residente in Conca è stato arrestato per resistenza e violenza pubblico ufficiale e favoreggiamento personale. L'intervento è scattato giovedì intorno alle 10 alla fermata dell'autobus di Viale Principe Amedeo all'altezza del grattacielo. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria e della polizia locale di Rimini, insieme ai colleghi della polizia di Stato, erano impegnati in un servizio in abiti civili lungo la linea 11, una di quelle segnalate nei giorni scorsi dalle vittime di episodi di borseggio, quando hanno notato un soggetto che, insieme a un'altra persona, fotografava un agente. I poliziotti hanno così individuato e fermato due fratelli già noti alle forze dell'ordine per episodi analoghi. Durante il controllo, uno dei due, il 53enne, avrebbe rifiutato di fornire le proprie generalità e avrebbe tentato di allontanarsi spintonando uno degli agenti. Da qui l'arresto per favoreggiamento personale, resistenza e violenza pubblico ufficiale. Identificato anche il fratello, ma proprio dall'analisi degli smartphone è emerso che i due avevano nei telefoni numerose fotografie degli agenti della polizia che operano in borghese sulle linee interessate dai controlli. Il 53enne arrestato è stato così accompagnato in caserma e su disposizione del pubblico ministero Davide Ercolani, trattenuto nella camera di sicurezza del comando di polizia locale, in attesa di comparire davanti al giudice del tribunale di Rimini per il giudizio direttissimo. Roncofreddo, 2,5 milioni per far rinascere il centro storico di Roncofreddo. Presentato il progetto di riqualificazione del capoluogo in un incontro pubblico al Palazzo della Rocca di fronte a un pubblico numeroso. Per mostrare il progetto sono intervenuti la sindaca Sara Bartolini, il vice sindaco Enrico Maragoni, oltre a Francesco Ceccarelli dello studio progettista La Prima Stanza di Montiano. Dopo un lungo lavoro, anche assieme ai residenti, ha detto la sindaca di Roncofreddo, abbiamo delineato il futuro del nostro centro storico. Non lo trasformiamo, ma lo rendiamo più bello e fruibile negli spazi pubblici, anche grazie allo studio della prima stanza, proprio con l'intenzione di migliorare e mettere in luce quello che c'è, ma senza stravolgere il nostro borgo. Siamo l'unico comune del Cesenate che è riuscito a ottenere fondi sul bando della Regione Emilia-Romagna rivolto alle opere dedicate alla riqualificazione delle aree mercatali, dove i comuni devono mettere una loro compartecipazione economica. I fondi ottenuti consentono ora di avviare un piano di valorizzazione del centro storico.
2: Lo sport.
3: Cesena, unica squadra imbattuta tra quelle al momento fuori dalla zona playoff, il Cesena di Alino Diamanti vuole dare continuità al buon inizio di campionato contro una Cremonese in ripresa dopo il cambio in panchina fra Marco Giampaolo e Fabio Pecchia. La Cremonese, spiega il tecnico bianconero, è una squadra forte che ha valori da Serie A e un allenatore molto bravo che io stimo molto. Loro partiranno forte come vogliamo partire forte noi, li rispettiamo, sappiamo dove ci possono fare male, ma pure noi siamo forti. Sarà una gara difficile, ma anche un bellissimo test. E come dico sempre ai ragazzi, tutto parte da noi e da quello che metteremo dentro la partita. Siamo i padroni del nostro destino. Cuore, anima e strategia erano state le tre parole con cui Diamanti aveva sintetizzato nel post partita la buona prestazione contro il Mantova. Gli stessi tre concetti che vuole rivedere oggi con la Cremonese. Non ce n'è uno più importante dell'altro. Non possono essere sciolti, soprattutto quando una formazione è costruita per vincere il campionato. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Radio Record.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta, il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
8: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
10: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
9: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
11: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
12: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
3: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
6: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
5: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
7: Scegli l'eleganza e lo stile in confondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
8: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
9: Da domenica 13 settembre, aperti anche la domenica pomeriggio, con sconti e promozioni su eriche, piante da esterno, bulbi da fiore. Dai ora un po' di energia al tuo giardino, stanco di questa calda estate.
10: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
11: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
12: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che ha

0: Ora esatta.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Nella tarda serata di ieri in Cile è scoppiato un grande incendio in una casa di riposo per anziani. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero 16 le vittime totali, mentre sono 10 gli ospiti della struttura che sono stati evacuati vivi prima che il rogo si propagasse ulteriormente. Sono in corso le indagini per stabilire l'origine e la causa dell'incendio, che sarebbe ancora incerta.
4: Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 102 droni e 8 missili lanciati dalle forze russe durante la notte, ma sono stati registrati impatti in 20 località. Lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina e il presidente Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise, decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro diverse regioni ucraine. A essere colpite sarebbero state Kiev, Kryvyi Rih e Odessa. Da parte sua Mosca con un drone ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata andata completamente distrutta, 2 le persone estratte dalle macerie, una delle quali è morta.
5: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione Strade Sicure, portando così a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
4: L'ex Ilva dovrà spegnere gli alti forni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni ha detto: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente.
5: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle diseguaglianze.
4: Alle ore 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, con il protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. Il film di chiusura fuori concorso sarà Dio ride di Giovanni Veronesi e con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
5: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
6: Radio Record.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
10: Concessionaria Japan Car a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
11: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
12: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
11: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
12: Ma amore, anch'io!
11: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
15: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
16: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
15: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
16: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
15: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
17: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
18: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
17: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
18: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
17: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
19: Guarda che se ti prendo!
20: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
21: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
22: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
23: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
22: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
24: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorze, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorze 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
4: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
5: Voglia di un break in ufficio?
6: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
7: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
8: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, Appoggio Berni. Info 0541 68 81 80.
9: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
10: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
9: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
10: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
9: 0541 62 66 40. praticheautomoto.com.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
13: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
14: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su bassa Calabria ed est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
15: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record.
14: Radio Record.

0: Buona estate con Radio Record.
1: Radio Record. Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
7: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
8: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
7: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
13: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
6: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Guarda che se ti prendo.
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70. Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
6: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
0: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
6: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
7: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
8: Da domenica 13 settembre, aperti anche la domenica pomeriggio, con sconti e promozioni su eriche, piante da esterno, bulbi da fiore. Dai ora un po' di energia al tuo giardino, stanco di questa calda estate.
9: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Concessionaria Japan Car a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
12: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
13: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
14: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
16: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
15: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
17: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
18: Radio Record,
1: dove vuoi, quando vuoi.
0: Radio Record Sport.
18: Bentrovati dalla redazione sportiva. Marc Marquez vince la sprint race di Misano. Lo spagnolo scattato secondo si è messo al comando dal primo giro e ha chiuso davanti alle due Aprilia di Bezzecchi e Martina, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Acosta, tredicesimo Bagnaia. In classifica Marc si porta a 14 punti dal leader Martin. Bezzecchi è a meno 22. Domani la gara lunga alle 14. Per la Formula 1 Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Il GP di Spagna domani alle 15. Il calcio ora, primo punto in campionato per il Genoa che pareggia 1-1 al Ferraris contro il Frosinone. Gli ospiti passano al 14 con Kvonaz, poi Colombo sbaglia nel recupero del primo tempo il primo rigore assegnato in questa Serie A. Nella ripresa Vasquez, poi espulso, trova il pari al 50esimo sugli sviluppi di un corner. De Rossi muove così la classifica dopo 3 sconfitte consecutive, mentre il Frosinone conferma il buon avvio e sale a 7 punti. Ieri la vittoria della Fiorentina sul Venezia per 4-2, oggi alle 18.30 in campo Lazio-Milan, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Domani alle 15 in campo Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Chiudono la giornata lunedì alle 18 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 in campo Inter-Udinese. Il volley, l'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli europei di volley maschile 2026 dopo il 3-0 alla Svezia nell'esordio di Napoli. Secondo appuntamento nella Pool A oggi alle 21.05 al Palapanini di Modena. Gli azzurri affrontano la Grecia. Il tennis, finalista agli US Open per la seconda volta in carriera, Sasha Zverev ha agganciato Jannik Sinner al primo posto nella race ATP, la classifica che tiene conto soltanto dei risultati dell'anno solare. Tra l'azzurro e il tedesco, già qualificati per le finals di Torino, sarà lotta per il numero uno di fine anno. Per Zverev, finale contro Shelton agli US Open domani sera alle 20. Stasera invece è il giorno della finale femminile tra Sabalenka e Rybakina. La bielorussa per il Tris, la kazaka per il primo trionfo a New York. Appuntamento alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
19: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
20: Bella musica e informazione puntuale. Radio Record, il giusto mix per la tua giornata.

0: Ora esatta. Sono le 17:59 minuti.
1: Ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Ben ritrovati dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano, il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
4: Il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, ha spiegato: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di AI, scrive, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
5: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione cosiddetta strade sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
4: Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, contrassegnata da piogge temporali e un brusco calo termico, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. L'alta pressione di origine oceanica avvolgerà progressivamente la penisola a partire dalle regioni tirreniche e dal nord-ovest, regalando un assaggio del classico e piacevole clima settembrino.
5: Alle ore 19 nella sala grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, e con protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. La pellicola di chiusura fuori concorso sarà Dioride di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
4: Lo sport con la Formula 1: Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Il calcio: primo punto in campionato per il Genoa, che pareggia 1-1 al Ferraris contro il Frosinone. Dalle 18 in campo Lazio-Milan, mentre stasera alle 20:45 Atalanta-Cagliari.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
6: Dove c'è Poppy, ci sei tu. Gruppo Italia Poppy, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Poppy, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
7: Fatti stupire da Poppy.
8: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
9: Nel romantico centro storico di San Leo, l'Osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana, e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
10: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
11: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura della dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
7: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
13: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
17: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
2: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
3: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
11: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
10: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
13: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
14: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, domenica 13 settembre. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime con valori compresi fra 14 e 18 gradi, massime in lieve rialzo con valori compresi fra 25 e 28 gradi, venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
15: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggio.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70. Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
3: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
4: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
3: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
6: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
10: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
11: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
13: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
1: Back to Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
3: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
4: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
3: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
4: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
3: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
5: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
6: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
5: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
7: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
8: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
9: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
10: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
11: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
12: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Ora esatta. Sono le 19:01. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
3: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
4: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12:30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
3: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
4: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
3: Lo sport con la Formula 1. Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 20 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Record.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
7: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
8: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
13: Fatti stupire da Popi.
14: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
15: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
16: Da domenica 13 settembre, aperti anche la domenica pomeriggio, con sconti e promozioni su eriche, piante da esterno, bulbi da fiore. Dai ora un po' di energia al tuo giardino, stanco di questa calda estate.
17: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
18: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna, antichemacine.it.
19: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
20: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
21: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. Future.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Concessionaria Japan Car a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
10: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
11: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
10: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
11: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
10: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
12: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
13: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
14: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
15: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
14: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
16: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
9: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
18: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
19: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
1: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, domenica 13 settembre. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime con valori compresi fra 14 e 18 gradi, massime in lieve rialzo con valori compresi fra 25 e 28 gradi, venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
20: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, fulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 19 e 29 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Gatteo, 3 incidenti, 3 fughe in 4 ore per opera della stessa persona. È successo 2 giorni fa a Gatteo, dove 3 distinti sinistri portano la stessa firma, anche se allontanandosi ogni volta. Il primo episodio è avvenuto alle 17.10 in via Nazionale Adriatica. 2 autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente e dopo l'impatto uno dei veicoli si allontanò.

0: Nato, lasciando l'altro conducente sotto shock. Poco più tardi, alle 21, altro incidente, questa volta in via Matteotti. Anche in questo caso due autovetture coinvolte e ancora una volta uno dei conducenti ha scelto di allontanarsi senza fornire le proprie generalità. Ma non era ancora finita. Alle 21.30 in via l'Europa l'ennesimo incidente. Un'auto Mazda grigia, dopo aver perso il controllo, ha battuto la segnaletica verticale e danneggiato un palo della pubblica illuminazione per poi allontanarsi. Tre episodi distinti, ma con un elemento comune. Alla base di tutti gli incidenti c'è la stessa persona, un cinquantenne italiano residente a Gatteo. È a questo punto che è entrata in azione la polizia locale di Gatteo, che ha avviato una vera e propria attività di ricerca, mettendo insieme le informazioni nei diversi luoghi degli incidenti. Decisive si sono rivelate le testimonianze di persone presenti, poi un lavoro di incroci informativi che ha consentito di risalire al soggetto e rintracciarlo. Una serata iniziata con un incidente trasformatasi nel giro di 4 ore in una sequenza di 3 sinistri e altrettanti allontanamenti, si è quindi conclusa grazie all'attività investigativa della polizia locale. Fondamentale la collaborazione interforze della polizia locale di Gatteo, ringraziato i carabinieri di Cesenatico per il supporto nelle attività di ricerca e nell'intervento. Nuova Feltrea, grave incidente stradale lungo la strada Mare Chiese. L'episodio si è consumato ieri nel territorio di Nuova Feltrea verso le 7.30 nel tratto tra le località di Cadelvento e Le Porte, dove un automobilista della zona è rimasta ferita dopo una fuoriuscita dalla carreggiata. La donna sui 40 anni era al volante di una Fiat 500 quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo per poi schiantarsi contro il muro di una casa che sorge lungo la strada. Non risultano coinvolti altri conducenti né mezzi. Dopo i primi controlli è stata allertata un'ambulanza che ha trasportato la donna all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso, mentre i carabinieri hanno gestito la circolazione. Bologna, la regione Emilia-Romagna, ha deciso riscaldamenti spenti fino ad inizio novembre al posto del blocco dei diesel Euro 5. In una nota, Viale Aldo Moro ufficializza la decisione, anticipata ieri dal Corriere Romagna, di sospendere il blocco strutturale alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in favore di misure alternative e compensative per garantire una riduzione delle emissioni inquinanti addirittura superiore a quella quantificabile con il blocco dal 1 ottobre dei veicoli diesel Euro 5. Tra le misure spicca appunto il posticipo al 1 novembre dell'accensione degli impianti di riscaldamento civile nelle aree di pianura. Le altre due misure intervengono invece durante le fasi emergenziali per la qualità dell'aria. In particolare sarà ampliato l'orario di applicazione delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli privati per motivi ambientali previste dal PAIR 2030 nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, nei comuni dell'agglomerato di Bologna e nei comuni aderenti volontari dalle 8 alle 19 invece che dalle 8.30 alle 18.30. Ultima misura, sarà vietato l'utilizzo degli impianti di riscaldamento civile alimentati a biomassa che non raggiungono almeno la classe emissiva 5 stelle. La limitazione comprenderà quindi anche gli impianti a 4 stelle. Nello stesso tempo, informa sempre la Regione, la Giunta destina 10 milioni di euro per incentivare la sostituzione degli impianti di riscaldamento più inquinanti con pompe di calore, anche abbinate a impianti fotovoltaici, con un provvedimento che è già stato presentato per il via libera al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Radio Record.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità. Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70. Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
12: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
10: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
12: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
13: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
14: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme!
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Sceglie l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
9: Concessionaria Japan Car, Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
14: Voglia di un break in ufficio?
15: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
16: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito. Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio Record.
1: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
2: Ma sorbole, ma socime, ma ciò!
3: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste. Anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
4: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
6: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietra Cuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
7: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
8: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
7: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
10: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
9: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
10: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
12: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
15: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
11: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
10: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
12: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
13: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
14: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
15: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
16: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia-Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, domenica 13 settembre. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime con valori compresi fra 14 e 18 gradi, massime in lieve rialzo con valori compresi fra 25 e 28 gradi, venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
17: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggio. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
1: Radio Record, Music Summer.

0: lassù.
1: Ora esatta. Sono le 20 e 31 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Gatteo, 3 incidenti, 3 fughe in 4 ore per opera della stessa persona. È successo 2 giorni fa a Gatteo, dove 3 distinti sinistri portano la stessa firma, anche se allontanandosi ogni volta. Il primo episodio è avvenuto alle 17:10 in via Nazionale Adriatica. 2 autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente e dopo l'impatto uno dei veicoli si è allontanato, lasciando l'altro conducente sotto shock. Poco più tardi, alle 21, altro incidente, questa volta in via Matteotti. Anche in questo caso 2 autovetture coinvolte e ancora una volta uno dei conducenti ha scelto di allontanarsi senza fornire le proprie generalità. Ma non era ancora finita. Alle 21:30 in via Europa l'ennesimo incidente. Un'auto Mazda grigia, dopo aver perso il controllo, ha battuto la segnaletica verticale e danneggiato un palo della pubblica illuminazione per poi allontanarsi. 3 episodi distinti ma con un elemento comune: alla base di tutti gli incidenti c'è la stessa persona, un 50enne italiano residente a Gatteo. È a questo punto che è entrata in azione la polizia locale di Gatteo, che ha avviato una vera e propria attività di ricerca, mettendo insieme le informazioni nei diversi luoghi degli incidenti. Decisive si sono rivelate le testimonianze di persone presenti, poi un lavoro di incrocio informativi che ha consentito di risalire al soggetto e rintracciarlo. Una serata iniziata con un incidente trasformatasi nel giro di 4 ore in una sequenza di 3 sinistri e altrettanti allontanamenti si è quindi conclusa grazie all'attività investigativa della polizia locale. Fondamentale la collaborazione interforze della polizia locale di Gatteo, ringraziati i carabinieri di Cesenatico per il supporto nelle attività di ricerca e nell'intervento. Nuova Feltrea, grave incidente stradale lungo la strada Mare Chiese. L'episodio si è consumato ieri nel territorio di Nuova Feltrea verso le 7:30 nel tratto tra le località di Cadelvento e Le Porte, dove un automobilista della zona è rimasta ferita dopo una fuoriuscita dalla carreggiata. La donna sui 40 anni era al volante di una Fiat 500 quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo per poi schiantarsi contro il muro di una casa che sorge lungo la strada. Non risultano coinvolti altri conducenti né mezzi. Dopo i primi controlli è stata allertata un'ambulanza che ha trasportato la donna all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso, mentre i carabinieri hanno gestito la circolazione. Bologna, la regione Emilia-Romagna, ha deciso riscaldamenti spenti fino ad inizio novembre al posto del blocco dei diesel Euro 5. In una nota, Viale Aldo Moro ufficializza la decisione, anticipata ieri dal Corriere Romagna, di sospendere il blocco strutturale alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in favore di misure alternative e compensative per garantire una riduzione delle emissioni inquinanti addirittura superiore a quella quantificabile con il blocco dal 1 ottobre dei veicoli diesel Euro 5. Tra le misure spicca appunto il posticipo al 1 novembre dell'accensione degli impianti di riscaldamento civile nelle aree di pianura. Le altre 2 misure intervengono invece durante le fasi emergenziali per la qualità dell'aria. In particolare sarà ampliato l'orario di applicazione delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli privati per motivi ambientali previste dal PAIR 2030 nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, nei comuni dell'agglomerato di Bologna e dei comuni aderenti volontari dalle 8 alle 19 invece che dalle 8:30 alle 18:30. Ultima misura, sarà vietato l'utilizzo degli impianti di riscaldamento civile alimentati a biomassa che non raggiungono almeno la classe emissiva 5 stelle. La limitazione comprenderà quindi anche gli impianti a 4 stelle. Nello stesso tempo, informa sempre la Regione, la Giunta destina 10 milioni di euro per incentivare la sostituzione degli impianti di riscaldamento più inquinanti con pompe di calore, anche abbinate a impianti fotovoltaici, con un provvedimento che è già stato presentato per il via libera al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Radio Record.
0: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del Maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
9: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme!
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti, cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
14: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
15: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
16: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
17: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
18: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
19: Back to Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record. Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
5: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
4: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
5: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
6: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
8: Concessionaria Japan Car a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
8: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
11: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
12: Da qui

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel Banco Freezer.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese. Guarda che se ti prendo!
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso Borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorg, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorg 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
6: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
7: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Voglia di un break in ufficio?
7: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
8: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme.
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
11: Edizione extra straordinaria, a Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show.
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
1: È il nuovo distributore automatico di acqua.
2: Sai che novità?
1: Certo che è una novità. Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
2: Ah, però...
1: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
11: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
4: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
13: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, domenica 13 settembre. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime con valori compresi fra 14 e 18 gradi, massime in lieve rialzo con valori compresi fra 25 e 28 gradi, venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
14: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggio. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
15: un ricordo, ricordo, tante emozioni con Radio Record.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
6: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
11: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
5: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
5: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
0: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Radio Record.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
6: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
8: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
7: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
8: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
7: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
9: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
10: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
9: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
10: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
11: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
12: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
11: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
13: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record.
1: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
2: E qui?
1: Alle terme!
2: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
10: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
11: Da domenica 13 settembre, aperti anche la domenica pomeriggio, con sconti e promozioni su eriche, piante da esterno, bulbi da fiore. Dai ora un po' di energia al tuo giardino, stanco di questa calda estate.
12: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
15: Radio Record, estate. Un mare di ricordi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Guarda che se ti prendo!
8: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
9: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
10: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
11: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
10: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
12: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
13: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
14: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
15: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
16: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
18: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
19: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
4: puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
20: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
21: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, domenica 13 settembre. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime con valori compresi fra 14 e 18 gradi, massime in lieve rialzo con valori compresi fra 25 e 28 gradi, venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
22: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggio. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
7: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
8: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
7: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
10: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
11: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
12: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della la cucina thailandese.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
1: Hai sentito? Ma che cos'è?
0: È il nuovo distributore automatico di acqua.
1: Sai che novità?
0: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
1: Ah, però...
0: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
1: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
8: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
7: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
8: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
9: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
3: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
7: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
2: E qui?
1: Alle terme!
2: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
6: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
7: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
10: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
11: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
12: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
14: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: Radio Record, estate, un mare di ricordi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
8: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
7: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
10: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
11: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
12: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
1: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, domenica 13 settembre. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime con valori compresi fra 14 e 18 gradi, massime in lieve rialzo con valori compresi fra 25 e 28 gradi, venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
13: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggio. Noleggio camper, fulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
14: Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
3: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
5: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
4: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
5: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
6: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
7: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
8: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
9: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Record, estate. Un mare di ricordi.

0: Radio Record.
1: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
2: E qui?
1: Alle terme!
2: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
12: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
12: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
12: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Il locale è chiuso per ferie, si riapre mercoledì 16 settembre.
14: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
15: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
14: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
15: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
14: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
16: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini avevano trasformato i telefoni in una sorta di archivio fotografico degli agenti in borghese impegnati sui bus, con immagini utili a riconoscere chi effettuava i controlli ed evitare così di finire nel mirino delle forze dell'ordine. E quanto emerso durante un servizio congiunto di polizia locale e polizia di Stato impegnata nel contrasto ai borseggi sui mezzi pubblici. Un 53enne pugliese ma residente in Valconca è stato arrestato per resistenza e violenza pubblico ufficiale e favoreggiamento personale. L'intervento è scattato giovedì intorno alle 10 alla fermata dell'autobus di Viale Principe Amedeo all'altezza del grattacielo. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria e della polizia locale di Rimini, insieme ai colleghi della polizia di Stato, erano impegnati in un servizio in abiti civili lungo la linea 11, una di quelle segnalate nei giorni scorsi dalle vittime di episodi di borseggio, quando hanno notato un soggetto che, insieme a un'altra persona, fotografava un agente. I poliziotti hanno così individuato e fermato due fratelli già noti alle forze dell'ordine per episodi analoghi. Durante il controllo, uno dei due, il 53enne, avrebbe rifiutato di fornire le proprie generalità e avrebbe tentato di allontanarsi spintonando uno degli agenti. Da qui la per favoreggiamento personale, resistenza e violenza pubblico ufficiale. Identificato anche il fratello, ma proprio dall'analisi degli smartphone è emerso che i due avevano nei telefoni numerose fotografie degli agenti della polizia che operano in borghese sulle linee interessate dai controlli. Il 53enne arrestato è stato così accompagnato in caserma e su disposizione del pubblico ministero Davide Ercolani, trattenuto nella camera di sicurezza del comando di polizia locale, in attesa di comparire davanti al giudice del tribunale di Rimini per il giudizio direttissimo. Gatteo, 3 incidenti, 3 fughe in 4 ore per opera della stessa persona. È successo 2 giorni fa a Gatteo, dove 3 distinti sinistri portano la stessa firma, anche se allontanandosi ogni volta. Il primo episodio è avvenuto alle 17:10 in via Nazionale Adriatica. 2 autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente e dopo l'impatto uno dei veicoli si è allontanato, lasciando l'altro conducente sotto shock. Poco più tardi, alle 21, altro incidente, questa volta in via

0: Matteotti. Anche in questo caso due autovetture coinvolte e ancora una volta uno dei conducenti ha scelto di allontanarsi senza fornire le proprie generalità. Ma non era ancora finita alle 21.30 in Viale Europa l'ennesimo incidente. Un'auto Mazda grigia, dopo aver perso il controllo, ha battuto la segnaletica verticale e danneggiato un palo della pubblica illuminazione per poi allontanarsi. Tre episodi distinti ma con un elemento comune: alla base di tutti gli incidenti c'è la stessa persona, un 50enne italiano residente a Gatteo. È a questo punto che è entrata in azione la polizia locale di Gatteo, che ha avviato una vera e propria attività di ricerca, mettendo insieme le informazioni nei diversi luoghi degli incidenti. Decisive si sono rivelate le testimonianze di persone presenti, poi un lavoro di incrocio informativi che ha consentito di risalire al soggetto e rintracciarlo. Una serata iniziata con un incidente trasformatasi nel giro di 4 ore in una sequenza di 3 sinistri e altrettanti allontanamenti, si è quindi conclusa grazie all'attività investigativa della polizia locale. Fondamentale la collaborazione interforze della polizia locale di Gatteo, ringraziato i carabinieri di Cesenatico per il supporto nelle attività di ricerca e nell'intervento. Roncofreddo, 2,5 milioni per far rinascere il centro storico di Roncofreddo. Presentato il progetto di riqualificazione del capoluogo in un incontro pubblico al Palazzo della Rocca di fronte a un pubblico numeroso. Per mostrare il progetto sono intervenuti la sindaca Sara Bartolini, il vice sindaco Enrico Maragoni, oltre a Francesco Ceccarelli dello studio progettista La Prima Stanza di Montiano. Dopo un lungo lavoro, anche assieme ai residenti, ha detto la sindaca di Roncofreddo, abbiamo delineato il futuro del nostro centro storico. Non lo trasformiamo, ma lo rendiamo più bello e fruibile negli spazi pubblici, anche grazie allo studio della Prima Stanza, proprio con l'intenzione di migliorare e mettere in luce quello che c'è, ma senza stravolgere il nostro borgo. Siamo l'unico comune del Cesenate che è riuscito a ottenere fondi sul bando della Regione Emilia-Romagna rivolto alle opere dedicate alla riqualificazione delle aree mercatali, dove i comuni devono mettere una loro compartecipazione economica. I fondi ottenuti consentono ora di avviare un piano di valorizzazione del centro storico. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: d'amore.
1: Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini avevano trasformato i telefoni in una sorta di archivio fotografico degli agenti in borghese impegnati sui bus, con immagini utili a riconoscere chi effettuava i controlli ed evitare così di finire nel mirino delle forze dell'ordine. E quanto è emerso durante un servizio congiunto di polizia locale e polizia di Stato impegnata nel contrasto ai borseggi sui mezzi pubblici. Un 53enne pugliese ma residente in Valconca è stato arrestato per resistenza e violenza pubblico ufficiale e favoreggiamento personale. L'intervento è scattato giovedì intorno alle 10 alla fermata dell'autobus di Viale Principe Amedeo all'altezza del grattacielo. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria e della polizia locale di Rimini, insieme ai colleghi della polizia di Stato, erano impegnati in un servizio in abiti civili lungo la linea 11, una di quelle segnalate nei giorni scorsi dalle vittime di episodi di borseggio, quando hanno notato un soggetto che, insieme a un'altra persona, fotografava un agente. I poliziotti hanno così individuato e fermato due fratelli già note alle forze dell'ordine per episodi analoghi. Durante il controllo, uno dei due, il 53enne, avrebbe rifiutato di fornire le proprie generalità e avrebbe tentato di allontanarsi spintonando uno degli agenti. Da qui l'arresto per favoreggiamento personale, resistenza e violenza pubblico ufficiale. Identificato anche il fratello, ma proprio dall'analisi degli smartphone è emerso che i due avevano nei telefoni numerose fotografie degli agenti della polizia che operano in borghese sulle linee interessate dai controlli. Il 53enne arrestato è stato così accompagnato in caserma e su disposizione del pubblico ministero Davide Ercolani, trattenuto nella camera di sicurezza del comando di polizia locale, in attesa di comparire davanti al giudice del tribunale di Rimini per il giudizio direttissimo. Gatteo, 3 incidenti, 3 fughe in 4 ore per opera della stessa persona. È successo 2 giorni fa a Gatteo, dove 3 distinti sinistri portano la stessa firma, anche se allontanandosi ogni volta. Il primo episodio è avvenuto alle 17:10 in via Nazionale Adriatica. 2 autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente e dopo l'impatto uno dei veicoli si è allontanato, lasciando l'altro conducente sotto shock. Poco più tardi, alle 21, altro incidente, questa volta in via Matteotti. Anche in questo caso 2 autovetture coinvolte e ancora una volta uno dei conducenti ha scelto di allontanarsi senza

0: per fornire le proprie generalità. Ma non era ancora finita alle 21.30 in Via Europa l'ennesimo incidente. Un'auto Mazda grigia, dopo aver perso il controllo, ha battuto la segnaletica verticale e danneggiato un palo della pubblica illuminazione per poi allontanarsi. Tre episodi distinti, ma con un elemento comune. Alla base di tutti gli incidenti c'è la stessa persona, un cinquantenne italiano residente a Gatteo. È a questo punto che è entrata in azione la polizia locale di Gatteo, che ha avviato una vera e propria attività di ricerca, mettendo insieme le informazioni nei diversi luoghi degli incidenti. Decisive si sono rivelate le testimonianze di persone presenti, poi un lavoro di incroci informativi che ha consentito di risalire al soggetto e rintracciarlo. Una serata iniziata con un incidente trasformatasi nel giro di 4 ore in una sequenza di 3 sinistri e altrettanti allontanamenti si è quindi conclusa grazie all'attività investigativa della polizia locale. Fondamentale la collaborazione interforze. La polizia locale di Gatteo ha ringraziato i carabinieri di Cesenatico per il supporto nelle attività di ricerca e nell'intervento. Roncofreddo, 2,5 milioni per far rinascere il centro storico di Roncofreddo. Presentato il progetto di riqualificazione del capoluogo in un incontro pubblico al Palazzo della Rocca di fronte a un pubblico numeroso. Per mostrare il progetto sono intervenuti la sindaca Sara Bartolini, il vice sindaco Enrico Maragoni, oltre a Francesco Ceccarelli dello studio progettista La Prima Stanza di Montiano. Dopo un lungo lavoro, anche assieme ai residenti, ha detto la sindaca di Roncofreddo, abbiamo delineato il futuro del nostro centro storico. Non lo trasformiamo, ma lo rendiamo più bello e fruibile negli spazi pubblici, anche grazie allo studio della prima stanza, proprio con l'intenzione di migliorare e mettere in luce quello che c'è, ma senza stravolgere il nostro borgo. Siamo l'unico comune del Cesenate che è riuscito a ottenere fondi sul bando della Regione Emilia-Romagna rivolto alle opere dedicate alla riqualificazione delle aree mercatali, dove i comuni devono mettere una loro compartecipazione economica. I fondi ottenuti consentono ora di avviare un piano di valorizzazione del centro storico. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.